0: Berto Vecchioni torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Sono Gianni, chiamo da Vibo Valentia. Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica dà tutti un senso alla vita. Radio

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora

0: canta più. Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
1: Quando piove si bagna, anche se è in casa. La risposta è squadra di calcio.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Cristiano Cosa. La vita cos'è?
2: La vita cos'è?

lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma fino

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide, come l'acqua del Trentino.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Tiziana, chiamo da Milano e io ascolto Radio Margherita perché mi fa ricordare i bei momenti passati a lavorare con mio fratello. Sei fantastica Radio Margherita, continua così.
1: Radio Margherita, sei fantastica, continua così, anche a Milano.
2: Rubens Capone, un ultimo ballo.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
2: Patti Pravo.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Patty Pravo.
2: Se immagino che tu sei qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora, com'era.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Patty Pravo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: La bambola, Pazza idea, Pensiero stupendo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 3:30.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Ogni bambino ha il diritto di sentirsi parte della classe. Le differenze arricchiscono. Impariamo insieme, cresciamo insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 3 e 52 minuti.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.
1: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare

0: Pippo, chiamo in un, di un paesino della provincia di Enna, si chiama Gira. Oddio, cosa ho detto, adesso mi riconoscono un po' tutti. Beh, fa niente. Perché ascolto Radio Margherita? Beh, ascoltatemi tutti. Io ho la moglie più brutta che c'è ad agire. Ho un lavoro che è il più brutto che c'è ad agire. Io sono il più brutto di agire. La macchina è la più brutta che c'è ad agire. Ma mi volete concedere almeno una cosa? Di ascoltare la radio più bella che c'è in Italia, Radio Margherita. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Luca Barbarossa, Portami a ballare.
1: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Achille Lauro, amor.
0: Stanotte.

0: che voglio amarti così.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
0: Lo sai che in fondo anche

Johnny Hallyday è nato a Parigi il 15 giugno 1943 ed è stato un cantante e attore francese. Considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese, ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Nel 1956 intraprese la carriera di cantante. Negli anni successivi si avvicinò professionalmente al nuovo rock and roll proveniente dagli USA. Nel marzo 1960 pubblicò il suo primo disco, Hello Johnny. In oltre 50 anni di attivissima e instancabile carriera, con un repertorio che spaziava dal rock al blues, fu un'icona della musica mondiale. Cantò diverse volte in italiano. Il suo successo maggiore in Italia fu Quanto t'amo, Que je t'aime. Johnny Hallyday tradusse in francese alcuni brani di Adriano Celentano. Molti furono i suoi concerti indimenticabili, come quello ai piedi della Torre Eiffel assieme ai Rolling Stones. Duettò anche con i cantanti italiani Zucchero Fornaciari e Laura Pausini. È stato sposato dal 1965 al 1980 con la cantante Sylvie Vartan. Poi si sposò altre due volte. Johnny Hallyday muore a Marne-la-Coquette in Francia il 5 dicembre 2017, all'età di 74 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Johnny Hallyday ricordiamo Il mio problema, Ave Maria e Maintenant, Quanto t'amo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Johnny Holiday.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Nada, che freddo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Annalisa, maschio.

addio per sempre amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai soli.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto e Emilia-Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Michele, è stato facile.
2: Amore mio.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: lascia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 21 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Daniele. Oggi è l'onomastico di Daniele. Il nome ha origine aramaica e significa giudicato da Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 21 luglio del 1858 a Plombières in Francia si incontrano segretamente Cavour e Napoleone III di Francia. Gli accordi che seguirono portarono alla seconda guerra di indipendenza italiana. Lo scioglilingua di oggi è: o schiavo con lo schiaccianoci, che cosa schiacci? Schiaccio sei noci del vecchio noce con lo schiaccianoci. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho due cani, due husky per l'esattezza. Uno è bello, ma l'altro è veramente brutto. Insomma, ho un husky bello e una schifezza. Ed ora l'aforisma del giorno. Le relazioni più forti sono quelle costruite sulla fiducia. Il consiglio della nonna di oggi è: il bel divano in pelle sta perdendo la sua lucentezza. Provate a pulirlo con un panno di lana e l'albume di un uovo montato a neve. Ritornerà come nuovo. Adesso l'indovinello del giorno. Fa invecchiare l'abito delle donne. La risposta è la moda. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Vorrei ripetere un proverbio che diceva sempre mia nonna. Io sono Giuseppe e chiamo da Sciacca. Tanto chianci un'edda fino a quando ebbe la cuggiuredda, che sarebbe come dire: a forza di insistere qualcosa si ottiene. Grazie, arrivederci.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Contermine, dal latino dotto conterminus, voce composta da con e terminus, cioè termine, confine, significato confinante.

0: l'infanzia è fatta per sognare, non per lavorare. I bambini non dovrebbero avere turni, ma compiti e giochi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pietro Accolla da Augusta, in provincia di Siracusa. Ci spostiamo ora e precisamente a Palermo, dove gli auguri vanno a Cetti Rizzuto. Proseguiamo il nostro viaggio con gli auguri in Germania per festeggiare Giulio Ferullo. Auguri di buon compleanno a Silvana Rametta, di Bivona in provincia di Agrigento. A Bolognetta, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Maria Crifasi. Adesso voliamo verso Polizzi, in provincia di Messina, dove troviamo Giandomenica Cammarata. Facciamo una tappa a Gallico, in provincia di Reggio Calabria, per gli auguri a Mimmo Modafferi. Il nostro giro d'Italia continua. Siamo a San Leone, in provincia di Agrigento, e festeggiamo Carla Messina. Non potevamo dimenticare Ioli Luccarelli da Acireale, in provincia di Catania. Infine, chiudiamo con gli auguri a Mimmo Alongi di Villabate, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Pooh.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: i Pooh.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dimmi di sì, La donna del mio amico, Noi due nel mondo e nell'anima, Pensiero, Tanta voglia di lei e Uomini soli.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Giuni Russo.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera. Hai.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 6 e 28 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Daniele.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cloaca, cloaca, dal latino cloaca, deposito di detriti, di origine probabilmente etrusca. Significato: grande fogna, in senso figurato, luogo di corruzione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Clone, clone, dal greco clon, ossia germoglio. Significato: individuo vegetale o animale ottenuto per via asessuata, vegetativa o mediante manipolazione genetica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Laudano, laudano, dal latino rinascimentale laudanum, tratto da Paracelso. Significato: medicamento formato da oppio, zafferano, garofano e alcol, usato come analgesico.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Saga, saga, dal tedesco sage, ossia narrazione, di origine scandinava, ha corrispondenza in tutta l'area tedesca. Significato: storia tradizionale germanica, per estensione romanzo.
0: Radio Margherita Musica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 6 e 53 minuti. Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta ad Augusta, in provincia di Siracusa. Gli auguri sono per Giordana Fanico. Il volo prosegue verso Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Antonino Russello. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Torino per festeggiare Gerarda Giudetti. Di nuovo in volo, destinazione Palermo, dove gli auguri vanno a Giuseppe Colina. Scendiamo ad Angri, in provincia di Salerno, e facciamo gli auguri a Nunzio Raiola. Una nuova tappa, atterriamo a Rosolini, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Rosario Basile. L'aereo non si ferma. Voliamo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove aspettano gli auguri per Eugenio Sardo. Un pensiero speciale per Riccardo Lo Iacono di Caltagirone, in provincia di Catania. Ultimo atterraggio a Brindisi e gli auguri vanno a Antonio Muscara. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Gianni Morandi, scende la pioggia.

0: piacere.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Ormai circa 9 automobilisti su 10 omettono di attivare la freccia per segnalare lo spostamento del veicolo sulla carreggiata, ovvero la svolta sia a destra che a sinistra. Ricordo che l'articolo 154 del codice della strada tuttora impone l'obbligo di segnalazione e combina una multa di 167 euro e la decurtazione di 2 punti sulla patente in caso di omissione, giacché tale comportamento omissivo può essere causa anche di gravi incidenti. Usiamo quindi le frecce e cerchiamo di guidare osservando la regola del codice della strada. Grazie alla Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Daniele.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Oggi ho incontrato tuo marito per strada, ma non mi ha vista.
3: Sì, me lo ha detto.
1: L'angolo del sorriso.
2: A casa ho i doppi servizi, una stanza da bagno e quel cesso di mia suocera.
1: L'angolo del sorriso.
4: Mamma, mamma, che cos'è un orgasmo?
3: Che ne so, chiedilo a tuo padre.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Troppo tempo sullo schermo ci allontana dalla vita reale. Impariamo a staccare per riconnetterci davvero con chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Giovanotti e Luca Carboni, le storie d'amore

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pietro Accolla da Augusta, in provincia di Siracusa. Ci spostiamo ora e precisamente a Palermo, dove gli auguri vanno a Cetti Rizzuto. Proseguiamo il nostro viaggio con gli auguri in Germania per festeggiare Giulio Ferullo. Auguri di buon compleanno a Silvana Rametta, di Bivona in provincia di Agrigento, a Bolognetta, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Maria Crifasi. Adesso voliamo verso Polizzi, in provincia di Messina, dove troviamo Giandomenica Cammarata. Facciamo una tappa a Gallico, in provincia di Reggio Calabria, per gli auguri a Mimmo Modafferi. Il nostro giro d'Italia continua. Siamo a San Leone, in provincia di Agrigento, e festeggiamo Carla Messina. Non potevamo dimenticare Ioli Luccarelli da Acireale, in provincia di Catania. Infine, chiudiamo con gli auguri a Mimmo Alongi di Villabate, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Pietro da Montevago. Volevo rivolgere un piccolo appello a tutti i miei coetanei, a coloro che si avvicinano ai 30 anni e a chi è già un trentenne da molto tempo e a chi si avvicina ai 40 magari. Ecco, voglio dire a queste persone: ogni tanto posatelo quel cocktail, smettetela di mettervi in bocca sostanze che possano essere, secondo il vostro punto di vista, ricreative. Nella giusta quantità tutto può anche andar bene, per quanto comunque deleterie siano sostanze alcoliche o riguardanti il fumo. Quello che voglio dire è che cerchiamo di dare nel fine settimana un senso a quella che può essere la nostra vita. Usciamo, esploriamo, andiamo da qualche parte a goderci un bello spettacolo, anche al cinema, andare anche a vedere un film qualsiasi, però diamo spazio alla cultura, che oggi sta soffrendo maledettamente. Noi invece siamo come società ancora bloccati dietro il bancone, anzi davanti il bancone di un bar, a bere, scassarci il fegato ogni fine settimana. No, basta, smettiamola, smettiamola. Cerchiamo di arricchirci un po'. Stiamo andando allo sfacelo, ragazzi. Abbiamo già poca fiducia nelle nostre forze politiche, sui nostri governanti. Cerchiamo di non perdere la fiducia in noi, per favore. Che anche la stessa fiducia politica, che dir si voglia, ok, può venir meno, ma esercitiamo il nostro diritto. Questo è un piccolo invito che rivolgo a tutti. Vediamo di non arrivare all'anno prossimo come degli schiavi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Lara Fabian, Caruso.
6: Qui dove il mare luccica.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Sai, sono ritornato

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 8 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 21 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Daniele. Oggi è l'onomastico di Daniele. Il nome ha origine aramaica e significa giudicato da Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 21 luglio del 1858 a Plombières in Francia si incontrano segretamente Cavour e Napoleone III di Francia. Gli accordi che seguirono portarono alla seconda guerra di indipendenza italiana. Lo scioglilingua di oggi è: o schiavo con lo schiaccianoci, che cosa schiacci? Schiaccio sei noci del vecchio noce con lo schiaccianoci. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho due cani, due husky per l'esattezza. Uno è bello, ma l'altro è veramente brutto. Insomma, ho un husky bello e una schifezza. Ed ora l'aforisma del giorno. Le relazioni più forti sono quelle costruite sulla fiducia. Il consiglio della nonna di oggi è: il bel divano in pelle sta perdendo la sua lucentezza. Provate a pulirlo con un panno di lana e l'albume di un uovo montato a neve. Ritornerà come nuovo. Adesso l'indovinello del giorno. Fa invecchiare l'abito delle donne. La risposta è la moda. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Vorrei ripetere un proverbio che diceva sempre mia nonna. Io sono Giuseppe e chiamo da Sciacca. Tanto chiancì un'edda fino a quando ebbe la cuggiuredda, che sarebbe come dire: a forza di insistere qualcosa si ottiene. Grazie, arrivederci.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Contermine, contermine, dal latino dotto conterminus, voce composta da con e terminus, cioè termine, confine, significato confinante.
0: Lucio Battisti, la canzone del sole.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Marisa Sannia. Tutto o niente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta ad Augusta, in provincia di Siracusa. Gli auguri sono per Giordana Fanico. Il volo prosegue verso Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Antonino Russello. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Torino per festeggiare Gerarda Giudetti. Di nuovo in volo, destinazione Palermo, dove gli auguri vanno a Giuseppe Colina. Scendiamo ad Angri, in provincia di Salerno, e facciamo gli auguri a Nunzio Raiola. Una nuova tappa, atterriamo a Rosolini, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Rosario Basile. L'aereo non si ferma. Voliamo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove aspettano gli auguri per Eugenio Sardo. Un pensiero speciale per Riccardo Lo Iacono di Caltagirone, in provincia di Catania. Ultimo atterraggio a Brindisi e gli auguri vanno a Antonio Muscara. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Roberto Vecchioni.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane,

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita presenta Confronti.
6: Confronti!
5: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Senza luce. Si sono confrontati oggi Wes e i Dick Dick. Confronti!
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 9 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Daniele.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Gianni Morandi, Tangenziale.
1: Un'altra fila indiana, un altro venerdì, un'altra settimana, io che ci faccio qui? Potrebbe andare meglio,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Salve, chiamo dalla Sardegna, volevo dire il mio proverbio, che dice così: a chi si vuole con cazzetto si carrea sde buci si indivesa, che vuol dire che si mette con gente molto bassa, si rialza carico di pulci, quindi lasciateli perdere quelli che sono peggio di voi. Ciao, Radio Margherita, siete ok, vi ascolto sempre, ciao.
4: Sono Zeneise Risoreo, strenzo i denti e parlo ceo. Sono genovese, rido raramente, stringo i denti, parlo chiaramente. Un abbraccio a tutti i siciliani, gente bellissima, accogliente, alla vostra terra che è stupenda e anche al vostro dialetto che mi piace tanto. Mi chiamo Enrica e naturalmente telefono da Genova. Ciao Radio Margherita, grazie.
5: Un detto materano: quando altro non hai, a che sta monte te cook. Ciò vuol dire quando stai nei problemi, sei fuori e tutto, a casa di tua madre vai a dormire.
6: Questo è un proverbio del Salento: quegghi la farina quando la matra è china. Vuol dire raccogli e mette da parte i soldi quando il sacco è pieno, perché poi quando si svuota non ci sono più soldi. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Riccardo Cocciante, Cervo a primavera.
8: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.

Radio Margherita. Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Mario e telefono da Montesilvano. Sono il coordinatore del movimento Euro No, Lira Sì. Volevo dirvi che praticamente purtroppo l'euro ci ha distrutto il nostro potere d'acquisto dal 1 gennaio 2002 con la conversione pazza che ci ha fatto l'europeo con noi. Ovviamente io posso parlare di euro per 2-3 ore, ma in un minuto volevo soltanto dire che noi siamo stati anche noi complici di questo discorso, perché il 1 gennaio del 2002, invece di pagare la pizza 5.000 lire 5 euro e invece di pagare una casa 240.000 euro, non ci siamo comportati bene, perché dovevamo darci la metà di quello che era il costo che ci hanno dato. Comunque la prossima volta cercherò di dirvi altre cose, ma ovviamente in un minuto non so vedere. Grazie Radio Margherita e a dopo. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 9:51.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pietro Accolla da Augusta, in provincia di Siracusa. Ci spostiamo ora e precisamente a Palermo, dove gli auguri vanno a Cetti Rizzuto. Proseguiamo il nostro viaggio con gli auguri in Germania per festeggiare Giulio Ferullo. Auguri di buon compleanno a Silvana Rametta, di Bivona in provincia di Agrigento, a Bolognetta, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Maria Crifasi. Adesso voliamo verso Polizzi, in provincia di Messina, dove troviamo Giandomenica Cammarata. Facciamo una tappa a Gallico, in provincia di Reggio Calabria, per gli auguri a Mimmo Modafferi. Il nostro giro d'Italia continua. Siamo a San Leone, in provincia di Agrigento, e festeggiamo Carla Messina. Non potevamo dimenticare Ioli Luccarelli da Acireale, in provincia di Catania. Infine, chiudiamo con gli auguri a Mimmo Alongi di Villabate, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Enrico Ruggeri, il futuro è un'ipotesi.

0: corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è al mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

che io sia pazza, che queste non son cose da ragazza. E invece viene un giorno nella vita che scegli, e se non scegli l'hai tradita.

0: se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio rosso.
1: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni torna fra un'ora.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Franco Battiato. Era d'estate.
1: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Domenico Modugno. Piove.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Daniele.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Johnny Hallyday è nato a Parigi il 15 giugno 1943 ed è stato un cantante e attore francese. Considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese, ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Nel 1956 intraprese la carriera di cantante. Negli anni successivi si avvicinò professionalmente al nuovo rock and roll proveniente dagli USA. Nel marzo

Duettò anche con i cantanti italiani Zucchero Fornaciari e Laura Pausini. È stato sposato dal 1965 al 1980 con la cantante Sylvie Vartan. Poi si sposò altre due volte. Johnny Hallyday muore a Marne-la-Coquette in Francia il 5 dicembre 2017, all'età di 74 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Johnny Hallyday ricordiamo Il mio problema, Ave Maria e Maintenant, Quanto t'amo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Johnny Holiday.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Elisa. Chi lo sa?
4: Sto allo stesso punto.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Matteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e il sud dell'Iran è il mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti. Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta ad Augusta, in provincia di Siracusa. Gli auguri sono per Giordana Fanico. Il volo prosegue verso Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Antonino Russello. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Torino per festeggiare Gerarda Giudetti. Di nuovo in volo, destinazione Palermo, dove gli auguri vanno a Giuseppe Colina. Scendiamo ad Angri, in provincia di Salerno, e facciamo gli auguri a Nunzio Raiola. Una nuova tappa, atterriamo a Rosolini, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Rosario Basile. L'aereo non si ferma. Voliamo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove aspettano gli auguri per Eugenio Sardo. Un pensiero speciale per Riccardo Lo Iacono di Caltagirone, in provincia di Catania. Ultimo atterraggio a Brindisi e gli auguri vanno a Antonio Muscara. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita. Ricky Gianco. I miei

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Antonino, un produttore di agrumi dalla provincia di Agrigento, mi collego al messaggio del signor Giuseppe, il quale chiedeva un feedback sui prezzi nel mercato del nord degli agrumi, lamentando un prezzo basso di vendita. Il signor Giuseppe è stato poco chiaro, perché non dice se il suo prodotto è un prodotto che è lavorato, quindi confezionato nelle casse, oppure il suo prodotto è un prodotto sfuso. Se il prodotto suo è lavorato, ci sarà un problema di vendita, ma se il suo prodotto è un prodotto alla rinfusa, quindi è un prodotto che deve essere lavorato, quindi calibrato, spazzolato e quindi confezionato, è normale che ci sia una differenza di prezzo rispetto al prezzo di vendita, perché il signor Giuseppe non tiene conto di tutte queste fasi di lavorazione. Quindi se ha intenzione di spuntare un prezzo maggiore, quello che posso consigliare da produttore è che si attrezzi con la lavorazione, con la spazzolatura, con la calibratura e quindi con l'utilizzo di imballi nuovi e la vendita, le spedizioni, la vendita. Lì sì che potrà ottenere un margine maggiore.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
5: Patti Pravo.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Patty Pravo.
2: Se immagino che tu sei qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora, com'era.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Patty Pravo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: La bambola, Pazza idea, Pensiero stupendo. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 11 e 28 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Daniele.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Abdel Rahim Fakir, Mario Roggero. Le loro storie, una conclusasi tragicamente, l'altra, come si sa, in carcere, almeno fino ad oggi, occupano interamente l'attenzione dei giornali, delle televisioni, delle radio e soprattutto dei politici. È come se queste due storie, quella del gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due dei suoi rapinatori e quella del 39enne che a Bologna, in una situazione tutta da chiarire, è stato bloccato e tenuto a lungo dagli agenti prima di morire, queste due vicende, dicevo, sono lo specchio perfetto per la politica per combattersi e cercare di estrarre degli elementi di fondo da queste storie per combattere l'altra parte. Perché questa è la cosa brutta, che al di là della storia umana di Mario Roggero e di quella tragica di Fakir, si combatte una campagna elettorale. E questo impedisce di isolare ciò che è importante da ciò che è propaganda. Cosa vuol dire la legittima difesa, l'estensione della legittima difesa o il diritto alla vendetta, perché anche questo è il caso di Roggero. Cosa vuol dire il diritto alla sicurezza pubblica, ma anche alla salvaguardia della salute dei singoli cittadini rispetto ai rischi connessi anche a un fermo brutale per quanto riguarda Fakir. Ma la questione di fondo è chiara, è la campagna elettorale che è già stata lanciata e per cui queste storie diventano pantografate agli occhi dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione, da prese di posizione durissime, toni truanti da parte dei leader politici e dei loro luogotenenti. Non si può far così e non si può, tanto per intenderci, umiliare la politica a quella sua imitazione attraverso l'intelligenza artificiale a cui ha dato luogo il generale Vannacci, calatosi nel ruolo dell'imperatore romano, con gladiatori e avversari da mandare in pasto ai leoni. Così fino a settembre dell'anno prossimo letteralmente non ci si arriva.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la tua radio preferita. Sotto

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alice, prospettiva Nevsky.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è al mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.
3: Quella cosa che non so spiegare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 11:55.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: mio lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 12:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve. Sa cosa diceva Nelson Mandela? Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Annalisa.

0: sai.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Ma ricollegandomi a quello che diceva prima l'agronomo, che può solo esclusivamente essere un atto di verità, la promiscuità, diciamo, delle varie etnie è ricchezza, è un'opportunità di conoscenza, di tradizioni diverse dalle proprie. Questo è il valore aggiunto di un territorio, di una nazione. Quando ci si chiude a riccio semplicemente perché si ha il timore che qualcuno venga a rubare il lavoro, e quindi prima gli italiani, chi ha paura che qualcuno gli rubi il lavoro è probabilmente perché ha il timore di essere superato e perché non è anche qualitativamente dal punto di vista professionale spendibile. Poi, parlando di Salvini, non ha mai lavorato, il timore che qualcuno gli rubi il lavoro penso che non ci sia proprio.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Umberto Tozzi e Raff, gente di mare.
3: A noi

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne è morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti ai collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
3: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendo tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia che meritano.
2: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Francesco, detto anche Ciccio. Vorrei fare una mia riflessione. Sono un pescatore di Mazara e forse sono anche un po' di parte nella situazione. Nel lontano 1998 i pescatori hanno portato dal mare una meravigliosa ed unica nel suo genere statua di 2200 anni fa e che il mondo oggi ci invidia. Grazie anche a questo ritrovamento la nostra città viene conosciuta in tutto il mondo. La mia osservazione: è possibile che da più di 25 anni la regione e le amministrazioni che si sono succedute fino adesso non siano mai riuscite ad istituire una ricorrenza in merito a questo ritrovamento? Volere e potere. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
2: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita, per la saggezza. Radio Margherita, Radio Margherita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con le Radio Margherita, è pura emozione.
2: Questa è Radio Margherita, musica italiana.
3: Elisa, tutta un'altra storia.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Giovanna da Bari e ascolto Radio Margherita, la mia radio preferita. Ho da poco ascoltato un messaggio riguardo alla presenza o meno di telecamere all'interno degli asili. Io sono a favore, anche perché ho lavorato per alcuni anni e sono mamma di tre ragazzini. E se tornassi anche indietro nella memoria, molte maestre e insegnanti non hanno proprio la devozione reale all'insegnamento, quindi non riesco a capire qual è la problematica del non metterlo. La privacy lo si ha nelle toilette, all'interno degli asili, delle RSA e di qualsiasi edificio dove si offre un servizio per la tutela dei bambini o degli anziani, io non riesco a capire la contrarietà di questa persona. Comunque, grande Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 13 e 55 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakiri, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakiri ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
2: Il caso di Bologna, i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
1: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.
5: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io vorrei portare le persone a questa riflessione. È vero, ci sono tante violenze sugli animali, ma parliamo sempre principalmente di cani e gatti. C'è questo amore per il proprio cane, per il proprio gatto, ma dimentichiamo quando vengono ammazzate nei macelli che finiscono sui vostri piatti, il maiale, la mucca, l'agnello, il coniglio. Perché per questi animali non c'è questo amore incondizionato, questo momento di riguardo verso di loro?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta i consigli della nonna.
2: Per lenire il dolore dopo una puntura di ape, passare l'aglio sulla zona colpita.
1: I consigli della nonna.
2: La scorsa notte avete faticato ad addormentarvi? Provate a riporre sotto il cuscino un sacchetto di tela con fiori di lavanda. Il profumo di questa pianta è un rimedio naturale per conciliare dolci sonni.
1: I consigli della nonna.
2: Questa mattina vi siete alzati in tutta fretta e bevendo il caffè bollente vi siete scottati le labbra. Per far passare velocemente il dolore, metteteci sopra del bicarbonato e massaggiate con un cubetto di ghiaccio. In breve tempo tutto passerà.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
2: Il caso di Bologna, i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
1: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Alessia di Agrigento. Le prego di mandare in onda il mio messaggio. Vorrei parlare della legge 104. Questa legge non dovrebbe neanche esistere per la scuola. I docenti devono essere indenni da qualsiasi malattia, sia fisica che psichica. Ecco perché alla presa di servizio di ogni docente si chiede il certificato di sana e robusta costituzione. Ma ci prendiamo per i fondelli? Dopo l'inganno alla beffa, i 104isti, sia falsi che veri, devono essere licenziati, i primi perché hanno prodotto falso in atto pubblico, i secondi perché invalidi e quindi non di sana e robusta costituzione. Non ci pigliamo in giro. Evviva l'Italia dei disonesti. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 15. In punto.

0: Chiamo da Cassibile, in provincia di Siracusa. Sono Gaetano, detto il commissario Montabano. Per chi ascolta Radio Margherita, è semplice. Essendo sempre in giro con il mio minibus, mi rende il lavoro più facile.
1: Radio Margherita ti rende il lavoro più facile, anche a Cassibile.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

le fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia storia.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni, torna fra un'ora.
2: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Abdel Rahim Fakir, Mario Roggero. Le loro storie, una conclusasi tragicamente, l'altra, come si sa, in carcere, almeno fino ad oggi, occupano interamente l'attenzione dei giornali, delle televisioni, delle radio e soprattutto dei politici. È come se queste due storie, quella del gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due dei suoi rapinatori e quella del 39enne che a Bologna, in una situazione tutta da chiarire, è stato bloccato e tenuto a lungo dagli agenti prima di morire, queste due vicende, dicevo, sono lo specchio perfetto per la politica per combattersi e cercare di estrarre degli elementi di fondo da queste storie per combattere l'altra parte. Perché questa è la cosa brutta, che al di là della storia umana di Mario Roggero e di quella tragica di Fakir, si combatte una campagna elettorale. E questo impedisce di isolare ciò che è importante da ciò che è propaganda. Cosa vuol dire la legittima difesa, l'estensione della legittima difesa o il diritto alla vendetta, perché anche questo è il caso di Roggero. Cosa vuol dire il diritto alla sicurezza pubblica, ma anche alla salvaguardia della salute dei singoli cittadini rispetto ai rischi connessi anche a un fermo brutale per quanto riguarda Fakir. Ma la questione di fondo è chiara, è la campagna elettorale che è già stata lanciata e per cui queste storie diventano pantografate agli occhi dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione, da prese di posizione durissime, toni truanti da parte dei leader politici e dei loro luogotenenti. Non si può far così e non si può, tanto per intenderci, umiliare la politica a quella sua imitazione attraverso l'intelligenza artificiale a cui ha dato luogo il generale Vannacci, calatosi nel ruolo dell'imperatore romano, con gladiatori e avversari da mandare in pasto ai leoni. Così fino a settembre dell'anno prossimo letteralmente non ci si arriva.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

Ogni corpo merita rispetto, indipendentemente dalla forma o dalla taglia. Le parole possono ferire. Scegliamo la gentilezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco, oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Eros Ramazzotti.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Sergio Endrigo. Adesso sì.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Pina D'Alicata. Poco fa ho sentito un carabiniere dire che vorrebbe le case di prostituzione di aprirle. Io ho tanta fiducia nelle forze dell'ordine, anche perché ho un marito che fa parte delle forze dell'ordine. Invece di dire uomini, non andate da queste donne a pagamento, cercate l'amore vero, venga a sentire una cosa del genere, sono indignata, ma molto, ma che dire, delusa. Io di un uomo con la divisa pretendo che vengano rispettate le donne, non pagate.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Inizia e non ha mai fine, ed è la fine di tutto ciò che inizia. La risposta è la morte.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco. Oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 16 e 58 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Radio Margherita, musica italiana, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista nelle regioni meridionali nelle prossime ore e nella giornata di domani, ma anche con una graduale diminuzione delle temperature a cominciare dal versante adriatico. La Puglia vedrà ad esempio un netto calo domani rispetto ai giorni scorsi. Il resto del sud invece dovrà aspettare giovedì perché arriva aria decisamente più fresca, ma già qualche grado domani lo perdiamo. Al centro nord invece la diminuzione è già un pochino più evidente, le temperature si stanno riportando nella norma anche per effetto di alcuni temporali che anche in queste ore si sono fatti vedere al nord e sul medio adriatico. Per sapere comunque come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Annalisa e Marco Mengoni. Piazza San Marco.

0: misura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Anna. Vorrei fare questo appello. Mi rivolgo a quei giudici, assistenti sociali e di sostegno che hanno eseguito le loro mansioni facendo rispettare le leggi alla famiglia Del Bosco. Vi consiglio di intervenire con la stessa intransigenza nei campi Rom, dove i bambini vivono nell'immondizia, non vanno a scuola, gli insegnano a rubare. Fate in fretta come l'avete fatto con questa famiglia Del Bosco. Fate rispettare anche loro le nostre leggi. Troppo facile accanirsi con le persone per bene. Vergognatevi!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Senza luce. Si sono confrontati oggi Wes e i Dick Dick.
1: Confronti
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 17 e 29 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Abominevole, abominevole, meritevole di un'infamante condanna sul piano morale, orribile, esecrabile. Viene usato anche come caratterizzazione di un personaggio fantastico, abominevole uomo delle nevi, Yeti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Recidivo, recidivo. Dal latino recidere, composto da re e cadere. Significato: chi ricade nello stesso reato per cui è già stato condannato. In senso esteso, chi compie sempre lo stesso errore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impiastro. Impiastro. Dal latino emplastrum. Significato: medicamento da spalmare fatto con semi o foglie bollite. In senso figurato, persona petulante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impavido. Impavido. Dal latino impavidus, da in, negazione, e pavidus, cioè pauroso. Significato: intrepido, colui che non ha paura di niente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Capire il valore del denaro è un passo verso l'indipendenza. Investire in conoscenza oggi significa risparmiare errori domani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Julio Iglesias, Se mi lasci.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, vorrei rispondere alla ragazza di prima che faceva una critica contro i sacerdoti. No, è sbagliatissimo, perché ci sono uomini, ci sono sacerdoti che danno la propria vita per il prossimo e non è giusto fare una di queste critiche. La propria fede deve essere una, un qualcosa di interiore che deve rivolgersi a Dio ed è giusto, però non è giusto fare una critica esagerata. Poi sono degli uomini anche loro, ci sono quelli

0: che sbagliano e quelli che sono dei grandi uomini. Ciao, grazie.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Davide Rossi, indispensabile.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 17:52.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. E la premier Meloni ha condannato gli scontri avvenuti durante il corteo a Bologna. Il sindaco Lepore ha distinto tra la manifestazione pacifica e violenze, affermando che queste ultime non rappresentano la città. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo, abitazioni evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Evoli, l'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

sarebbe come una mattina svegliarsi ed essere

0: ma che vuoi che ci faccia io?
1: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni, torna fra un'ora.
2: Umberto Balsamo, Spina di

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Grazie moltissimo Radio Margherita per tutto ciò che offri 24 ore su 24, canzoni, vari spazi di cultura, anche di varietà, senza mai essere volgari, senza mai andare sopra le righe, perché purtroppo oggi, diciamo, non solo la radio ma anche la televisione facilmente oltrepassano i limiti del buon gusto e del buon senso. Radio Margherita eccelle invece proprio per questo, per il buon gusto ed il buon senso.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: Due computer. Pentium, amore mio, questa sera in che modem lo facciamo?
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho preso così tante medicine che ogni volta che tossisco guarisco qualcuno.
2: L'angolo del sorriso.
0: Una bella signora al suo amante. Ci sono due posti dove mi piacerebbe essere baciata. Dove? Acapulco e Miami.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: bella musica leggera italiana.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Albert e chiamo da Torino. Volevo esprimere innanzitutto tutta la mia gratitudine all'Italia e al popolo italiano. Volevo anche lanciare un appello a questi migranti che arrivano qua, che ottengono la cittadinanza italiana e che scappano via per andare all'estero, servire quei paesi lì. Io direi devono essere grati a questo paese che gli ha dato i documenti, che gli ha dato un lavoro, che rimangono qua in Italia a lavorare e contribuire alla ricchezza di questo paese, perché penso che l'Italia ha anche bisogno di loro. Non scappate via, migranti, nuovi italiani, rimanete in Italia, lavorate per questo paese e siate grati a questo paese. Grazie Radio Margherita, la radio di tutti, anche per noi stranieri. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Rino Gaetano, Le Beatitudini.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 18 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. E la premier Meloni ha condannato gli scontri avvenuti durante il corteo a Bologna. Il sindaco Lepore ha distinto tra la manifestazione pacifica e violenze, affermando che queste ultime non rappresentano la città. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo, abitazioni evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Evoli, l'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Giordana Angi, stringimi più forte.
6: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te, sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Volevo solo replicare a quel signore che ce l'ha con quella signora di Torino, che non ho sentito il messaggio. Ha detto che è razzista, ce l'ha con gli extracomunitari. Ma io anche non sono razzista, anzi, tra l'altro, io penso che in Italia siamo il popolo più ospitale di tutto il mondo, perché da quello che si vede. E lui dice, questo signore dice che gli extracomunitari vengono per qui per lavorare. Ben vengano, magari, però è il 20% che vengono qua per lavorare. Quei pochi che vengono a lavorare, visto che quel signore aveva l'accento un po' semeridionale, perché c'ha, dice, i terroni, quei pochi onesti, bravi extracomunitari di qualsiasi etnia, razza, eccetera, vengono sfruttati da gente come lui, che giù al sud per 5 euro, 4 euro, 3 euro, 2 euro all'ora li sfruttano per raccogliere pomodori e quant'altro. E quelli che vengono su non c'è lavoro neanche per i nostri giovani, e cosa fanno? Trovano fertile per spacciare, prostituire le loro donne e fare disastri, purtroppo. Ma questo non è colpa nostra.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Patti.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Patty Pravo.
2: Se immagino che tu sei qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora, com'era

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Patty Pravo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: La bambola, Pazza idea, Pensiero stupendo.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19:31.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In altri tempi, ma non così lontani, settimane, avremmo dedicato sicuramente non soltanto questi 100 secondi, ma anche l'attenzione di tutti al lancio massiccio di droni verso il Bahrain e il Kuwait da parte iraniana, come a raccontare una recrudescenza della guerra di Hormuz. Ma in questi giorni, come sappiamo, noi siamo attenti ad altro, altri nomi che non sono quelli di Khamenei e di Trump, ma di Roggero o degli agenti di Bologna o delle altre figure che popolano la nostra attenzione tutta dedicata allo scontro interno sul tema della sicurezza e, chiamiamola col suo nome, della vendetta. E allora però attenzione, che il mondo attorno continua in realtà a riservare nuove sgradite sorprese e a presentare un'escalation là nella zona di Hormuz che può essere ancora più pericolosa di quanto non è stata questa guerra iniziata nell'ultimo giorno di febbraio. È qualcosa su cui bisogna appoggiare la nostra attenzione, perché il mondo sta cambiando. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non ragiona con la logica a cui siamo abituati e forse con nessun'altra, e sicuramente c'è un regime disposto a tutto, vendendo cara la pelle per non trasferire i poteri ad altri. È la miscela peggiore. Aggiungiamo anche che c'è un paese, il più interessato, come sappiamo, all'esito di questa guerra, oltre agli Stati Uniti e all'Iran, Israele, che è a poche settimane da elezioni decisive per cacciare, oppure no, Netanyahu.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ogni acquisto è una scelta. Pensiamoci due volte. Scegliere prodotti etici fa bene a noi e al pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo. Non voglio nascondermi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 19 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia. Sul piano delle indagini iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118. A Grinzane Cavour, nel Conese, riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni in carcere per aver ucciso due rapinatori. Le parole della moglie.
3: Da riaprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo sullo stivale. Salvo sorprese, si conoscerà giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Mattia Bazzar. Stasera che sera?
2: Stasera che sera? Restare tutto il tempo con te.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Nerina da Catania, vorrei trasmettere un messaggio sulla felicità. Vivi ogni giorno come se fosse il più bello della tua vita. Buona felicità a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Un saluto a tutti voi di Radio Margherita. Mi presento, mi chiamo Giuseppe e chiamo dalla provincia di Catania. Il proverbio mio è: questo sole e questo vento non ci vedo e non ci sento. Traduco in italiano: con questo sole e con questo vento non ci vedo e non ci sento. Un saluto a tutti.
4: Ciao Radio Margherita, questo è mio, sono Pietro da Chieti, questo è il mio proverbio. A gennaio neve d'acciaio, a febbraio neve d'acquario. Cioè a gennaio neve d'acciaio, cioè neve dura, difficile da sciogliere, a febbraio neve d'acquario, cioè neve d'acqua flaccida, facile da sciogliersi. Ciao Radio Margherita, ciao.
5: Ciao Radio Margherita, sono Tony da Caserta. Il proverbio casertano è questo qui, forse anche napoletano, campano. A lingua nutten luos marumb luos. Traduco: la lingua non c'ha l'osso, ma è capace di spezzare le ossa.
6: Sono Gaetano da Caltanissetta. Proverbio siciliano: un rispetto va mesurato, colo porta l'ave portato. Significato: il rispetto va misurato e chi lo porta verrà ricambiato.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

0: offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Riccardo Cocciante e Mina.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giusi da Messina e vorrei rispondere al signore che proponeva di assegnare una pensione anche alle casalinghe. Ma su chi dovrebbero gravare questi contributi? Chi dovrebbe pagare?

0: questo messaggio puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: amore effimero.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia. Sul piano delle indagini iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118. A Grinzane Cavour, nel Cuneese, riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni e in carcere per aver ucciso due rapinatori. Le parole della moglie.
4: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
3: In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo sullo stivale. Salvo sorprese, si conoscerà giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 20:55.

0: chiamo Silvia da Trento e mi piace ascoltare Radio Margherita perché mi fa sentire meno sola. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita ti fa sentire meno sola anche a Trento.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.
4: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Albano.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Luigi, chiamo da Catania. Sole, cielo, terra, mare, ma cuno fa fare a travagliare? Sicilia bella, grande, grande cantante. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Viaggio Antonacci.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21:25.

Johnny Hallyday è nato a Parigi il 15 giugno 1943 ed è stato un cantante e attore francese. Considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese, ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Nel 1956 intraprese la carriera di cantante. Negli anni successivi si avvicinò professionalmente al nuovo rock and roll proveniente dagli USA. Nel marzo 1960 pubblicò il suo primo disco, Hello Johnny. In oltre 50 anni di attivissima e instancabile carriera, con un repertorio che spaziava dal rock al blues, fu un'icona della musica mondiale. Cantò diverse volte in italiano. Il suo successo maggiore in Italia fu Quanto t'amo, Que je t'aime. Johnny Hallyday tradusse in francese alcuni brani di Adriano Celentano. Molti furono i suoi concerti indimenticabili, come quello ai piedi della Torre Eiffel assieme ai Rolling Stones. Duettò anche con i cantanti italiani Zucchero Fornaciari e Laura Pausini. È stato sposato dal 1965 al 1980 con la cantante Sylvie Vartan. Poi si sposò altre due volte. Johnny Hallyday muore a Marne-la-Coquette in Francia il 5 dicembre 2017, all'età di 74 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Johnny Hallyday ricordiamo Il mio problema, Ave Maria e Maintenant, Quanto t'amo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Johnny Holiday.
2: Radio Margherita, per la memoria. Mino Reitano.

0: Il consenso non è implicito, va chiesto, dato e rispettato. Educare al rispetto dei confini altrui è fondamentale, a tutte le età.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Bruno da Milano, e volevo rispondere alla signora che prima si lamentava dei ciclisti che sfrecciano sui marciapiedi. Volevo chiedere alla signora se è mai salita su una bicicletta o se perlomeno ha provato a girare in bici a Milano, perché lei invita i ciclisti a stare sulle ciclabili o in strada. Peccato che le ciclabili siano costantemente invase da furgoni o auto parcheggiate, motorini che sfrecciano, e girare in strada sia molto pericoloso per una bicicletta, perché ci sono le macchine che per sorpassarti ti fanno il pelo nelle strade strette e rischiano di sbalzarti, quelle che quando devono girare a destra ti tagliano la strada, quelle che quando devono girare agli incroci ti tagliano la strada, quelle che aprono la portiera nel momento in cui passa la bici. Quindi capisco il problema, capisco che c'è sicuramente un ciclista che sta sul marciapiede a torto, ma cerchiamo di raccontare il problema nella sua interezza. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna, temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 21 e 57 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia. Sul piano delle indagini iscritti nel registro speciale 2 poliziotti e 4 operatori del 118. A Grinzane Cavour, nel Cuneese, riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni e in carcere per aver ucciso 2 rapinatori. Le parole della moglie.
2: Da riaprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo sullo stivale. Salvo sorprese, si conoscerà giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Enrico, da Trapani. Vorrei lasciare una critica sulla raccolta differenziata. Partiamo dal presupposto che ciò che ricicliamo rappresenta una goccia nell'oceano, poiché la maggior parte dei paesi nel mondo, soprattutto chi inquina di più, non la effettua, per cui non stiamo salvando nessuno con questa imposizione. Ormai si vive quasi con l'ossessione di dove e come conferire rifiuti. Nelle case la spazzatura è sparsa in ogni angolo, in attesa di essere smistata in bidoni ingombranti. Se si sbaglia a conferire, si prende una multa. Gran parte dei materiali non si possono gettare e vanno portati negli ecocentri. È diventato un vero e proprio lavoro buttare la spazzatura. Dovrebbe essere il comune a pagare me. Invece la tari è sempre più alta e le città sono sempre più sporche. Molta gente incivile non fa la differenziata e la spazzatura la gettano in strada o nelle campagne. Non giustifico di certo questa gente, ma è inutile che io differenzio se poi devo vivere nelle stesse città dove gli altri inquinano. Quando esistevano i cassonetti unici nelle città, queste erano generalmente più pulite. Quindi il mio suggerimento è: chi vuole differenziare lo faccia, ma come libera scelta e che ci siano delle alternative. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Sono le ore 22 e 26 minuti.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva un proverbio russo? In tutto il mondo, con le bugie, si può andare avanti, ma non si può mai tornare indietro. Sa cosa diceva Clifford Stoll? Se davvero vuoi conoscere il futuro, non chiedete ad un tecnico, ad uno scienziato, ad un fisico. No! E non chiedete neppure a qualcuno che sta scrivendo il codice software. Se volete sapere ciò che sarà la società tra 20 anni, chiedete ad una maestra di scuola! Sa cosa diceva Aristotele? Le radici dell'educazione sono amare, ma il frutto è dolce.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, un appello alle persone che parcheggiano le proprie automobili negli stalli adibiti a parcheggi per disabili, specialmente per quanto riguarda i supermarket, gli outlet e i grandi magazzini, eccetera, vengono situate proprio dinanzi. Quindi sono invitati anche i gestori a controllare e far rimuovere le auto non autorizzate con apposito tagliando rilasciato dal comune di appartenenza del disabile. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la scelta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 21 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti.
1: One, due, tre, four.
0: Giovanotti, baciami ancora.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Patti Pravo, Tripoli 1969. E...

lasciarti mai più. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In altri tempi, ma non così lontani, settimane, avremmo dedicato sicuramente non soltanto questi 100 secondi, ma anche l'attenzione di tutti al lancio massiccio di droni verso il Bahrain e il Kuwait da parte iraniana, come a raccontare una recrudescenza della guerra di Hormuz. Ma in questi giorni, come sappiamo, noi siamo attenti ad altro, altri nomi che non sono quelli di Khamenei e di Trump, ma di Roggero o degli agenti di Bologna o delle altre figure che popolano la nostra attenzione tutta dedicata allo scontro interno sul tema della sicurezza e, chiamiamola col suo nome, della vendetta. E allora però attenzione, che il mondo attorno continua in realtà a riservare nuove sgradite sorprese e a presentare un'escalation là nella zona di Hormuz che può essere ancora più pericolosa di quanto non è stata questa guerra iniziata nell'ultimo giorno di febbraio. È qualcosa su cui bisogna appoggiare la nostra attenzione, perché il mondo sta cambiando. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non ragiona con la logica a cui siamo abituati e forse con nessun'altra, e sicuramente c'è un regime disposto a tutto, vendendo cara la pelle per non trasferire i poteri ad altri. È la miscela peggiore. Aggiungiamo anche che c'è un paese, il più interessato, come sappiamo, all'esito di questa guerra, oltre agli Stati Uniti e all'Iran, Israele, che è a poche settimane da elezioni decisive per cacciare oppure no Netanyahu.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: Un mozzicone acceso può distruggere un'intera foresta. La natura va protetta anche con piccoli gesti di responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Tiziana da Torino. Ho appena sentito un messaggio di una signora che si lamentava che gli insegnanti danno troppi compiti ai bambini e loro risultano essere stressati e carichi di compiti. Mi chiedo, ma il giorno che questi bambini andranno a lavorare e avranno un carico di lavoro, cosa fa la signora? Va dal datore di lavoro e gli dice che suo figlio è stressato e di dargli meno compiti? Che imparino fin da piccoli, perché la generazione che sta venendo su è veramente una cosa pazzesca. Quanto sono maleducati e irresponsabili.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: preferita musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Giuni Russo.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Giuni Russo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Alghero, L'Onda, Mai, Mediterranea, Tu che ne sai e Un'estate al mare.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Raff.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. È mezzanotte e 32 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non c'è uomo che non possa bere o mangiare, ma son pochi in grado di capire che cosa abbia sapore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ogni progetto ha la sua storia e l'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, ha una storia lunga ben 50 anni. Siamo presenti in Sicilia in ben 16 città e siamo sempre aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano donare del tempo, un sorriso, tendere una mano, ascoltare chi si trova in un momento di fragilità. L'ospedale è il luogo in cui ci vedete ogni giorno e dove siamo pronti ad accogliervi, dove potrete sperimentare emozioni, relazioni umane e la cultura del rispetto per l'altro. Inoltre, siamo presenti nelle RSA, nelle case di riposo, negli hospice, nelle comunità, ovunque ci sia bisogno di un gesto di gentilezza e di vicinanza umana. Se anche tu vuoi sperimentare questo percorso di vita, puoi chiamare il 333 13 68 600, puoi inviare una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com e se vuoi avere un'idea di chi siamo e cosa facciamo, visita la nostra pagina Facebook Avo Sicilia. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita, la scelta migliore.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 22 luglio. È mezzanotte e 54 minuti.
1: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.
0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
3: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Salve, sono Enzo di Torino. Io ascolto Radio Margherita perché in mezzo a tanta ingordigia, ipocrisia, la vostra trasmissione ci dà la speranza e la forza di andare avanti.
1: Radio Margherita ti dà la speranza e la forza per andare avanti, anche a Torino.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Max Pezzali e gli 883, la regola dell'amico.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Francesco da Massafra, vorrei rispondere a quella ragazza che parlava del dio denaro, grazie al quale, diciamo, anche lì si è allontanata dalla Chiesa. Ecco, io vorrei dire a questa persona che nella Sacra Bibbia c'è scritto che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Pertanto noi non dobbiamo essere legati alle cose materiali di questo mondo, tantomeno farci influenzare dagli atteggiamenti che anche persone religiose possono avere. Personalmente sono un cristiano evangelico, però mi sento di dire a questa persona di affidarsi solamente a Cristo Gesù e leggere la Sacra Bibbia, unica verità che Dio ha dato all'uomo. Vi ringrazio Radio Margherita, siete sempre fantastici e molto simpatici. Buon lavoro.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Avete recentemente usato degli antibiotici per rivitalizzare l'organismo dopo la cura? Un rimedio naturale e utile è quello di assumere per circa un mese, la mattina a digiuno, del lievito di birra disciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Questo provvederà a rinforzare e rigenerare la flora batterica indebolita.
0: I consigli della nonna.
1: Le vecchie spugne sono intrise di grassi e hanno un aspetto triste? Non gettatele. Potete rigenerarle facilmente lasciandole in ammollo in un litro d'acqua a cui avete aggiunto del succo di limone. Se sono molto usurate, ripetete l'operazione. Infine sciacquatele e torneranno come nuove.
0: I consigli della nonna.
1: Volete regalare dei fiori? Fate attenzione perché ognuno ha un proprio significato. Non regalate ortensie, simbolo di freddezza e distacco, o narcisi, simbolo di egoismo. Evitate la lavanda, simbolo di diffidenza, e le rose gialle, simbolo di gelosia. Assolutamente proibiti anche i tulipani viola, che indicano una storia d'amore ormai al capolinea. Per il resto, sbizzarritevi come volete e ricordate che i fiori sono un dono gentile, sempre gradito.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: Anche le frasi innocue possono ferire profondamente. Impariamo ad ascoltare l'impatto delle nostre parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Renato Zero. Zero il folle.
3: Che ci faccio col raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni.

0: sai.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Franca da Napoli e volevo fare questo appello. Sono una mamma di 58 anni, costretta a lasciare il lavoro perché ho una figlia disabile alquanto grave. E non avendo più le forze che vanno sempre più a scemare, e sono stata costretta a scegliere tra il lavoro e mia figlia. Ma è possibile che in Italia non esistano leggi che cautelino queste mamme che hanno queste situazioni veramente inimmaginabili? Che una mamma, come mai non esistono leggi che ci consentano di andare in pensione prima di 67 anni? Cioè, noi dobbiamo fino a 67 anni portare avanti i ragazzi disabili, lavorare in ufficio, fare le casalinghe, fare di tutto e di più. Non ce la facciamo, non abbiamo questa salute così ferrea. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 22 luglio. È luna. È 52 minuti.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Ron.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi.

un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora. Iva Zanicchi. Chi mi darà?

0: Sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Io faccio l'autista dei pullman. Ascolto Radio Margherita perché da Palermo a Catania e da Catania a Palermo Radio Margherita mi dà tanta felicità, tanta serenità. Grazie.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
1: Radio Margherita.
3: Sergio Endrigo, Era d'estate.